porti casune con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era isata.